per mai. Riam, e si hai ronto mai. Entrana, fiei hai affuar mai. Per fila, storran iai di armai. Papira, esta man famai.